Non ne posso più! Non ne posso più! Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, vi prego, osservate il gol per tu.

mamma, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi.

0: conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre già d'un rasoio. Andiamo!
1: Andiamo!
2: Andiamo!
1: Andiamo!
0: Andiamo!

Questo mar rosso mi ammollisce e assiderà. Come se al dosso mi piovesse in

0: decisa la lite, pagare la sposata, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
5: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor, anzi rubato.
4: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
2: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenari anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
2: E a voi chi disse

0: con questo insegno d'essere poltrone.
1: Sento che il contornando angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Aero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
2: scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che potete pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
3: Incompi Orlando dappertutto, signor, fino a cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato.

0: guarda un po', che carità pelosa!
1: Chietati, or viene meglio! Don Basilio, mio maestro de canto, è suo factotum, nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio, birbante?
1: E tu,

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Ordite la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza votato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

arti. Praticato tutte l'arte per poter al men con una qualche cosa guadagnar. Praticato tutte l'arte per poter al men con una qualche cosa guadagnar. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliar. È difficile a pigliar, è difficile a pigliar. Fu soldato marinaro, c'è la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Sopra pizzo intanto è mie faticose traversi.

0: faccio la mia figura, vuol rimanere uritta allor che mi vedrà.
1: Ma zitto!
0: Che qui vieni?
1: Ma scondo qui.

0: faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?
1: Parli molto elegante, se vede che hai studiato.
0: E come? Sappi che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino.
1: Avvi?
0: Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Paci! E dall'ar

0: questo rispondi, indegno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante